sulla medianoce, c'è un numero di risposte all'infinito. Vista lei la sa maggiore in tu diadema, e tu sei che assai come si nada, e dulce l'acqua del mar para tu sel, ti alquile un cuarto menguante della luna, e come buon perdedor busca in la cama, le cose che l'amor non risolvía.